Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

σε nove. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

99 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19.

0: più.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
1: Ogni giorno, tutto il giorno.
2: Più hits. Radio 19.

99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits. Se è una hit, Pure Hits, è su Radio 19.

0: 19.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio 19. Sono le 9:03 minuti.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona, che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant Busukova e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati, code per traffico sulla A7 Milano-Genova, tra il bivio per la A12 Genova-Livorno e quello per la A10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Prudenza nel percorrere la A26 dei trafori per un mezzo che ha perso il carico tra Masone e Dovada in direzione di Alessandria. In graduale aumento il traffico a Genova in città, ma senza particolari disagi da segnalare al momento. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A10 Genova-Ventimiglia. A partire dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino l'autostrada chiuderà tra Renzano ed il bivio per la A26 verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Renzano, si potrà percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare in A10 a Genova Pra. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Meteo 19.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Giornata di giovedì 2 luglio sulla Liguria con tempo per lo più asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un clima ancora caldo di piena estate, con temperature diurne in diverse località attorno ai 32-34 gradi, si farà sentire anche nella notte e all'alba, i valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25 gradi. Per il resto, ventilazione di tramontana in rinforzo, tra mattino e pomeriggio soffierà vivace a tratti teso, poi nella seconda parte del giorno sarà in progressiva attenuazione. Dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
11: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: 8 libri.
1: Carmen Mola è lo pseudonimo di tre scrittori e sceneggiatori spagnoli. Con Salani ha pubblicato La Bestia e la serie dell'ispettrice Elena Blanco. Le Madri è il quarto volume. Nel corso della sua carriera l'ispettrice capo Elena Blanco ha visto violenze di ogni genere, corruzione e qualunque genere di malvagità, ma il caso che le si presenta davanti questa volta supera veramente ogni limite. All'interno di un furgoncino viene trovato il cadavere di un uomo, ha un taglio profondo allo stomaco e durante l'autopsia si scopre che al suo interno è stato inserito un feto. Dopo qualche giorno la scena si ripete con un altro cadavere. Ma qual è il legame tra le vittime e dove sono le madri dei bambini? Tutti gli indizi porteranno ad una misteriosa organizzazione i cui fili sono manovrati dai potenti e intoccabili del paese e alla quale nessuno sembra potersi avvicinare senza morire. Un racconto forte, una discesa negli abissi morali della società come quelli precedenti, di Carmen Mola. Le Madri è pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. Buona lettura!
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
8: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
7: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
8: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
9: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
10: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
9: Anche a Varazze.
10: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
6: Pure Hits.
5: Se è una hit,
6: Pure Hits.
5: È su Radio 19.
6: Pure Hits.

0: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dal 4 luglio Summer Sales con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. E dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e ai motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
4: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
3: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
4: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
6: Pure Hits.
5: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
6: Pure Hits.
5: Se è una hit, è su Radio 19.
6: Pure Hits.
5: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
6: Pure Hits.
5: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Radio 19. Sono le 15.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: GR 19.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale e un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la protezione civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennisi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità 19.
4: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati per un incidente. Ci sono code per circa 4 km sulla A10 Genova Ventimiglia tra Voltri e l'uscita per Genova Aeroporto verso Genova. Per il traffico intenso, rallentamenti sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e il bivio per la A10 verso Genova. A Genova la polizia locale segnala olio sulla sede stradale lungo via Cavallotti. Invitiamo a procedere con le dovute attenzioni. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A12 Genova-Livorno. A partire dalle 22 l'autostrada chiuderà tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Your hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Mondo Libri.
1: Carmen Mola è lo pseudonimo di tre scrittori e sceneggiatori spagnoli. Con Salani ha pubblicato La Bestia e la serie dell'ispettrice Elena Blanco. Le Madri è il quarto volume. Nel corso della sua carriera l'ispettrice capo Elena Blanco ha visto violenze di ogni genere, corruzione e qualunque genere di malvagità, ma il caso che le si presenta davanti questa volta supera veramente ogni limite. All'interno di un furgoncino viene trovato il cadavere di un uomo, ha un taglio profondo allo stomaco e durante l'autopsia si scopre che al suo interno è stato inserito un feto. Dopo qualche giorno la scena si ripete con un altro cadavere. Ma qual è il legame tra le vittime e dove sono le madri dei bambini? Tutti gli indizi porteranno ad una misteriosa organizzazione i cui fili sono manovrati dai potenti e intoccabili del paese e alla quale nessuno sembra potersi avvicinare senza morire. Un racconto forte, una discesa negli abissi morali della società come quelli precedenti, di Carmen Mola. Le Madri è pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. Buona lettura!
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Pure Hits. Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: bon, bon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
1: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
0: Anche a Varazze.
1: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

0: 50% sul prezzo outlet e dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con ricchi e poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie, affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante, assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione, leggere il set informativo.

musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

tutte le hit del momento senza interruzioni. Radio 19. 19. 19.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: GR 19.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
2: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
4: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
2: In chiusura del basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21.45 italiane. Ed è tutto.
1: Viabilità 19.
5: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati per un incidente. Ci sono code per circa 4 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Voltri e l'uscita per Genova Aeroporto verso Genova. Per il traffico intenso, rallentamenti sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e il bivio per la 10 verso Genova. A Genova la polizia locale segnala olio sulla sede stradale lungo via Cavallotti. Invitiamo a procedere con le dovute attenzioni. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla 12 Genova-Livorno. A partire dalle 22 l'autostrada chiuderà tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Meteo 19.
7: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno tornando ampie zone di sereno in tutta la Liguria. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo bene o male rimarrà bello, sicuramente nel weekend, con un po' di vento per le prossime ore, vento dei quadranti settentrionali. Si farà sentire la tramontana, soffierà piuttosto sostenuta fino alla fine di oggi, porta però anche aria un po' più fresca e soprattutto fa abbassare l'umidità. Quindi come temperature anche nei prossimi giorni, valori localmente anche oltre i 30 gradi, ma sopportabili. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit,
9: Pure Hits.
8: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio 19.

0: 9. Pure Hits.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
4: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
3: Anche a Varazze.
4: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
5: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
12: Pure Hits.
11: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit, è su Radio 19.
12: Pure Hits.
11: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
3: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Radio 19, sono le 19:03.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati da Geni di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
6: L'economia.
7: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANIA. Gli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese, parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontro a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.

0: Ben trovati, traffico intenso sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 di Serravalle in direzione Genova. Traffico con rallentamenti anche sulla Genova Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Lavori questa notte sulla 12 Genova Rosignano, chiusa dalle ore 22 alle ore 6 di domattina tra Genova Este e Genova Nervi in direzione Livorno. Altra chiusura sulla 10 dei Fiori dalla mezzanotte alle 6 tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
3: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno tornando ampie zone di sereno in tutta la Liguria, nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo bene o male rimarrà bello, sicuramente nel weekend, con un po' di vento per le prossime ore, vento dei quadranti settentrionali. Si farà sentire la tramontana, soffierà piuttosto sostenuta fino alla fine di oggi, porta però anche aria un po' più fresca e soprattutto fa abbassare l'umidità. Quindi come temperature anche nei prossimi giorni valori localmente anche oltre i 30 gradi ma sopportabili. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
1: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: La musica più forte a Genova.
10: La riconosci sempre.

0: in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: What's up? It's Dua Lipa.
2: Dua Lipa.
0: Radio

0: non ci vedo niente con questo sole.
1: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
0: Anche a Varazze.
1: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

0: 30% sul prezzo outlet e dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sulle strade consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
3: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi.

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Radio 19. Sono le 20 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: Pure hits.
1: Pure hits.
2: Hi, this is Al Walker.
3: This is Zach Abel.
4: La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Radio 19.

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits.
0: Pure Hits.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.

Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.